Fuori fa freddo, fuori di qui c'è un angelo sterminatore. Chiudendo i vetri, coprendoli, lo aspetteremo qui assieme. Chiudendo i vetri, coprendoli.

crucero. Vorrei parlarti fino a diventare muto. Vorrei guardarti fino a